0: Camboriú FM, 4:10.
1: Cala a boca! Cala a boca!
0: Camboriú FM, 4:10.
1: Cala a boca! Cala a boca!